0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:30.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:52.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 3:29.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 3.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 4:30.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 4:57.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 28 minuti.
0: Settanta o

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Dal 31 agosto torna su Radio Nostalgia. Nostalgia, Upside Down. Un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Nostalgia, Upside Down. Solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
17: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
16: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
17: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
16: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
17: Svuota tutto con saldi!
16: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
18: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
19: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: 80 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sono le 6 e 56 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Sono le 7 e 30 minuti.
7: Nostalgia.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buona domenica 30 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi, Fantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 agosto la scrittrice Mary Shelley, la mamma di Frankenstein, Ilaria D'Amico, Pino Insegno, il cantante Diodato e l'attrice Cameron Diaz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della Vergine, hai uno spirito contemplativo, sei amante della natura e della campagna. Il tuo grande difetto è l'ostentazione delle tue virtù, i tuoi pregi sono la generosità e la bontà d'animo. Spesso però esageri, dai via più di quanto potresti dare, con il risultato che potresti venire a trovarti senza mezzi economici sufficienti a te stesso. Cerca di badare di più alla tua sicurezza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'ultima domenica di agosto è festosa. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione altrui. Toro, giornata in prevalenza tranquilla, possiamo dare sfogo a una sottile vena di indolenza, concediamoci il meritato riposo, limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Gemelli, abbiamo il controllo della situazione, stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Riceviamo informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro. Circostanze irritanti, pigrizie e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Contrattempi per chi è in viaggio. Insomma, una giornata no, capita. Leone. Coraggio, determinazione e sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. E auguri. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie, dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli. Divergenze in merito alla gestione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci e il momento passerà. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano casa e famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri in un'iniziativa, proviamo pure a fare da soli, può essere gratificante. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. C'è voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. In vista un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capace di infondere nuova fiducia nel domani. Pesci, Rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri svaghi, è un tocca sana per corpo e mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra metà si deve occupare il lettore. Joseph Conrad. Radio Nostalgia.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione. Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
10: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Che Danny dall'altra parte del vetro e come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di tre per te. Oggi andiamo a Prato, dove vive e ci ascolta ogni giorno Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 6360 114.
1: Ciao, sono Giulia, Prato, Toscana, e queste sono le mie tre per te. La prima, come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Spero e Basta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara,

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le mie tre per te. La prima, come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Sfera Ebbasta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara, da parte del suo innamorato Clesti.
1: Il 3 per te di oggi ci ha portato a Prato, dove via ci ascolta ogni giorno la Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114, il nostro numero sempre attivo, pronto a ricevere i vostri 3 per te, soprattutto se volete lei ha salutato e insultato, vabbè, un po' di tutto, no? Da Bella stronza, vabbè, ognuno può fare ciò che vuole, nel senso che se volete ascoltare tre canzoni, salutare qualcuno, potete farlo. 338 6360 114. Giulia, domani sera ti aspetto al Beach Club Versilia per il gran finale di Lasciatemi Cantare. Ve lo trasmetteremo anche in diretta alla radio, come abbiamo fatto tutta l'estate ogni lunedì, ma domani vi aspettiamo numerosi per chiudere, perché ora sono quasi closing party, no? Questo appuntamento imperdibile con Lasciatemi Cantare, che ci ha visto in scena tutta l'estate lunedì sera, lo faremo anche domani per l'ultima volta dal Beach Club Versilia. Grazie a Giulia, grazie a voi per l'attenzione. Se vi va, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono le 7:53.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
10: Ehi, lo sai mantenere un segreto? Amassa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
11: Certo, baby, Abruzzese.
10: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura.

0: sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
1: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
5: Sono le 8:30.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 a causa di lavori si segnala la presenza di un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Anche in Fipili, sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata per lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze, da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre, per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Sono le 8 e 53 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina: sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo.

0: governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci è ancora polemica sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
0: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su 2. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
6: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
7: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
8: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Sono le 9:30.
5: Nostalgia!
6: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
5: Radio Nostalgia!
7: Buona domenica 30 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi, Fantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 agosto la scrittrice Mary Shelley, la mamma di Frankenstein, Ilaria D'Amico, Pino Insegno, il cantante Diodato e l'attrice Cameron Diaz. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della Vergine, hai uno spirito contemplativo, sei amante della natura e della campagna, il tuo grande difetto è l'ostentazione delle tue virtù, i tuoi pregi sono la generosità e la bontà d'animo. Spesso però esageri, dai via più di quanto potresti dare, con il risultato che potresti venire a trovarti senza mezzi economici sufficienti a te stesso. Cerca di badare di più alla tua sicurezza. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'ultima domenica di agosto è festosa. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione altrui. Toro, giornata in prevalenza tranquilla, possiamo dare sfogo a una sottile vena di indolenza, concediamoci il meritato riposo, limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Gemelli, abbiamo il controllo della situazione, stando bene con noi stessi siamo propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Riceviamo informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro, circostanze irritanti, pigrizie e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Contrattempi per chi è in viaggio, insomma, una giornata no, capita. Leone, coraggio, determinazione e sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. E auguri. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie, dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli, divergenze in merito alla gestione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci e il momento passerà. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano casa e famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri in una iniziativa, proviamo pure a fare da soli, può essere gratificante. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. C'è voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. In vista a un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capace di infondere nuova fiducia nel domani. pesci. Rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per i nostri svaghi, è un toccasana per corpo e mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Si scrive soltanto una metà del libro, dell'altra metà si deve occupare il lettore. Joseph Conrad. Radio Nostalgia.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
10: Certo, baby, Abruzzese.
9: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
11: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
12: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
13: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
14: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
15: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
16: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
15: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
16: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
14: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
17: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 9:52 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
4: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club,

0: A ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
4: PEDstampa.it.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Sono le 10 e 28 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno, con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia si ricorda la chiusura H24 di un tratto di 150 metri all'interno del chilometro 270 fino al 3 novembre. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Dal 31 agosto torna su Radio Nostalgia. Nostalgia, Upside Down. Un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Nostalgia, Upside Down. Solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 10 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
5: È il giornalista più discusso del momento. È a settembre.

0: Sala Prato.
1: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
2: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
1: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
2: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
0: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
3: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
3: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
5: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
8: Ci siamo, ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah, Andreoni.
8: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Sono le 11:27.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo proprio sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: dall'altra parte del vetro, e come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di tre per te. Oggi andiamo a Prato, dove vive, ci ascolta ogni giorno Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 63 60 114.
1: Ciao, sono Giulia, Prato, Toscana, e queste sono le mie tre per te. La prima, Come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Sfera Ebbasta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le mie tre per te. La prima, come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Sfera Ebbasta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara, da parte del suo innamorato Clesti.
1: Il 3 per te di oggi ci ha portato a Prato, dove ci ascolta ogni giorno la Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114, il nostro numero sempre attivo, pronto a ricevere i vostri 3 per te, soprattutto se volete lei ha salutato e insultato, vabbè, un po' di tutto, no? Da Bella stronza, vabbè, ognuno può fare ciò che vuole, nel senso che se volete ascoltare tre canzoni, salutare qualcuno, potete farlo. 338 6360 114. Giulia, domani sera ti aspetto al Beach Club Versilia per il gran finale di Lasciatemi Cantare. Ve lo trasmetteremo anche in diretta alla radio, come abbiamo fatto tutta l'estate ogni lunedì, ma domani vi aspettiamo numerosi per chiudere, perché ora sono quasi di closing party, no? Questo appuntamento imperdibile con Lasciatemi Cantare, che ci ha visto in scena tutta l'estate lunedì sera, lo faremo anche domani per l'ultima volta dal Beach Club Versilia. Grazie a Giulia, grazie a voi per l'attenzione. Se vi va, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sono le 11:47.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
7: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Siegfriedo Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
10: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 12 e 28 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
1: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
7: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. In A12 invece, per un incidente al chilometro 126, 2 chilometri di coda tra Massa e Versilia in direzione Genova. Sempre in direzione Genova, ma per traffico intenso, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15. Proprio in A15, a causa di lavori, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili, sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti, direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 12 e 55 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché è definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
5: Siegfriedo Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'evento.

0: quale causa il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui, gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre. Ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
1: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. I nostri microfoni, Stefano Ferrante, segretario di stampa romana.
2: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
1: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
3: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale,
4: la sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
8: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: Sono le 13:28.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
13: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
14: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
14: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
16: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
17: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Segnalato anche traffico a rilento tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla A15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, 2 km di coda tra Perceto e Pontremoli per lavori e traffico intenso. La prossima settimana a Firenze lavori per nuovi allacci di Publiacqua in via Belisario Vinte, via Gioberti e via delle Panche, con sistemazione di un chiusino fognario in Ungarno Torrigiani e cantieri notturni per nuovi impianti di illuminazione pubblica in via del Ponte di Mezzo e via Mariti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 13:55 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Segnalato anche traffico a rilento tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla A15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli per lavori e traffico intenso. La prossima settimana a Firenze lavori per nuovi allacci di Publiacqua in via Belisario Vinte, via Gioberti e via delle Panche, con sistemazione di un chiusino fognario in Lungarno Torrigiani e cantieri notturni per nuovi impianti di illuminazione pubblica in via del Ponte di Mezzo e via Mariti. Orsi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono le 14 e 28 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
11: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
12: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
13: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
12: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
13: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
11: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
14: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Segnalato anche traffico a rilento tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla A15 Parma La Spezia in direzione La Spezia. A 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli per lavori e traffico intenso. La prossima settimana a Firenze lavori per nuovi allacci di Publiacqua in via Belisario Vinte, via Gioberti e via delle Panche, con sistemazione di un chiusino fognario in Ungarno Torrigiani e cantieri notturni per nuovi impianti di illuminazione pubblica in via del Ponte di Mezzo e via Mariti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: tra parte del vetro e come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di tre per te. Oggi andiamo a Prato, dove vive e ci ascolta ogni giorno Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 6360 114.
1: Ciao, sono Giulia, Prato, Toscana, e queste sono le mie tre per te. La prima, come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Spero e Basta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara, da

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le mie tre per te. La prima, come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Sfera Ebbasta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara, da parte del suo innamorato Clesti.
1: Il 3 per te di oggi ci ha portato a Prato, dove ci ascolta ogni giorno la Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114, il nostro numero sempre attivo, pronto a ricevere i vostri 3 per te, soprattutto se volete lei ha salutato e insultato, vabbè, un po' di tutto, no? Da Bella stronza, vabbè, ognuno può fare ciò che vuole, nel senso che se volete ascoltare tre canzoni, salutare qualcuno, potete farlo. 338 6360 114. Giulia, domani sera ti aspetto al Beach Club Versilia per il gran finale di Lasciatemi Cantare. Ve lo trasmetteremo anche in diretta alla radio, come abbiamo fatto tutta l'estate ogni lunedì, ma domani vi aspettiamo numerosi per chiudere, perché ora sono quasi closing party, no? Questo appuntamento imperdibile con Lasciatemi Cantare, che ci ha visto in scena tutta l'estate lunedì sera, lo faremo anche domani per l'ultima volta dal Beach Club Versilia. Grazie a Giulia, grazie a voi per l'attenzione. Se vi va, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.

0: la dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sono le 15 e 29 minuti.
0: Meteo di Radio Nostalgia.
3: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trevi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze e anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: sconti eccezionali, fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
5: PEDstampa.it.
6: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Dal 31 agosto torna su Radio Nostalgia. Nostalgia, Upside Down. Un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Nostalgia, Upside Down. Solo su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 15 e 53 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, azioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia. Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori. Certo, baby! Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura

0: Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di ciccia e vino.
1: Diffida delle imitazioni. Ciccia e vino è solo a Scandicci.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road Tuazzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road Tuazzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Ci siamo, ecco la cassaforte.
3: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
3: Vai.
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
3: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
3: Ah, Andreoni.
2: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
2: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono le 16 e 29 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
19: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
18: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
19: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
18: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
19: Svuota tutto con saldi!
18: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
20: Bueno. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
21: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
22: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
23: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
24: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
25: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
24: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
25: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
23: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze e anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Età Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, azioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
2: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione. Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce Vino.
3: Diffida delle imitazioni. Cicce Vino è solo a Scandicci.
4: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
5: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Marco.
1: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, apro Radio Nostalgia.
1: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Sono le 17:29.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebimeteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebimeteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
11: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
12: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
13: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: tra parte del vetro, e come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di tre per te. Oggi andiamo a Prato, dove vive e ci ascolta ogni giorno Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale. Sì, oggi potresti essere tu, quindi registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 6360 114.
1: Ciao, sono Giulia, Prato, Toscana, e queste sono le mie tre per te. La prima, Come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Spero e Basta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara, da

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le mie tre per te. La prima, come un pittore, dedicata a Gioele Toccafondo. La seconda, Notti, di Spero e Basta, una canzone speciale per me e la mia amica Pei. La terza, Bella stronza, dedicata alla mia amica Sara da parte del suo innamorato Clesti.
1: Il 3 per te di oggi ci ha portato a Prato, dove vive e ci ascolta ogni giorno la Giulia, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114, il nostro numero sempre attivo, pronto a ricevere i vostri 3 per te, soprattutto se volete lei ha salutato e insultato, vabbè, un po' di tutto, no? Da Bella Stronza, vabbè, ognuno può fare ciò che vuole, nel senso che se volete ascoltare tre canzoni, salutare qualcuno, potete farlo. 338 6360 114. Giulia, domani sera ti aspetto al Beach Club Versilia per il gran finale di Lasciatemi Cantare. Ve lo trasmetteremo anche in diretta alla radio, come abbiamo fatto tutta l'estate ogni lunedì, ma domani vi aspettiamo numerosi per chiudere, perché ora sono quasi di closing party, no? Questo appuntamento imperdibile con Lasciatemi Cantare, che ci ha visto in scena tutta l'estate lunedì sera, lo faremo anche domani per l'ultima volta dal Beach Club Versilia. Grazie a Giulia, grazie a voi per l'attenzione. Se vi va, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Sono le 17:51.
6: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109€ al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870€, 36 rate, rata finale 14.691€. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Ehi! Lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
14: Certo, baby, Abruzzese.
13: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
1: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
15: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
16: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
17: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
18: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
5: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
5: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
14: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
18: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
19: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
5: Sono le 18 e 28 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante, e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico bloccato tra Alto Pascio e Montecatini Terme per incidente con 5 chilometri di coda. In A12 in direzione Genova, ancora coda a tratti tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo-San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 18 e 52 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante, e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, un chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico bloccato tra Altopascio e Montecatini Terme per incidente con 5 km di coda. In A12 in direzione Genova ancora coda a tratti tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono le 19 e 29 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
13: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
12: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
3: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze e anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 19 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
17: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
18: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
17: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
18: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
16: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
3: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Dal 31 agosto torna su Radio Nostalgia. Nostalgia, Upside Down. Un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Nostalgia, Upside Down. Solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
16: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
17: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
16: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
17: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
15: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
2: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
0: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono le 21 e 28 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
12: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono le 21:56 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
18: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
19: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
18: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
19: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
17: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
4: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 27 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 22 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 23 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Una domenica con l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato e con caldo che continua a farsi sentire. Le temperature diurne un po' ovunque oscillano fra i 30 e i 35 gradi. La giornata di domani avrà inizio con ancora condizioni ben assolate sul nostro territorio, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera. Temperature massime ancora una volta oltre le medie del periodo, i picchi più elevati ad esempio su Bologna, su Firenze, anche su Roma, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Nostalgia,
1: estate 70.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Buon inizio settimana e fine mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Aristide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 agosto Maria Montessori, il cantante Sergio Caputo, Rita Dalla Chiesa e Enzo Iacchetti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della Vergine, hai una spiccata passione per i viaggi e in tal senso sei molto attivo. Per il resto invece ti lascia andare a un'indolenza esagerata che ti porta a posticipare attività e decisioni. Per le donne il matrimonio non è indicato, il loro desiderio di libertà infatti le porterà a essere intolleranti e ad avere problemi e dispiaceri. Soltanto una perfetta parità di rapporti può garantire la riuscita della vita a due. E chiediamo ora alle stelle come sarà quest'ultimo giorno di agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. È una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è nemmeno il caso di tentare la fortuna al gioco.

0: aspettiamo. Oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto tra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, oggi teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, nell'attività sentirci sotto esame non aiuta. Prendiamoci il tempo che ci serve. Nel privato agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare le grane sul lavoro. In amore siamo ben forniti di fascino e passionalità, ma cerchiamo di non avere fretta di scoccare la freccia. Sagittario, torniamo a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, oggi di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tenere conto, visto il quadro astrale. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere, utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Pesci, la creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo il nostro fascino. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: la mattina quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura. Stephen Littleworth.
1: Radio Nostalgia. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È mezzanotte e 31 minuti.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia! E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: È 1:30.

0: l'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: È 1:54. La tua estate è con Radio Nostalgia.